0: Samo na Kaprisu. Šest hitov neprekinjeno. To je Six Pack na Kaprisu.
1: Ho messo via un po' di rumore, dicono, così si fa.